Hai già viaggiato a sta mia e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzar pensando che vuoi amare. Por eso no puedo así quitar mis ojos.